la ina buttaria mamma re mi chilam budisbi ora kumba manyu bare cardo chigene nyugare.

ko debbo makko dimmo kadi ɓe jawdirani ko fotini ceeɓini metala moyiɗo horsino fittano makko waɗi ɗum debbo galle ene yara e galle he wuurmi dañi muurmi dañi wona mami o ƴeydi ɗo lefol ngol fuddoriɗo faa ɗo wortatoɗo neɗɗo